ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Podcast.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sempre

0: Sono le 3 e 56 minuti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo, con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo, con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.

Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti, Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: dialetto milanese.
1: Sono le 8:03.
2: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la Regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore è riuscito a salvare il 60enne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di Diplosec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
4: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: previsioni del tempo, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

0: previsioni del tempo, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo, con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo. You can't touch this.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, si

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Sono le 8:59.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il sessantenne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di Diplosec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca, e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
3: Benvenuto weekend!
4: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 10 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Massimo d'Aveglia e la Beata Diana degli Andalò. Il sole è sorto alle 5.33, ci saluterà questa sera alle 20.45. Il nostro viaggio nel tempo, nella storia, ci porta in quel 10 giugno 1918. In piena Prima Guerra Mondiale, i MAS della Regia Marina Italiana, guidati da Luigi Rizzo, compiono una delle più audaci imprese navali della storia, fondando la corazzata austro-ungarica Santo Stefano. È per questo che oggi si celebra la giornata della Marina Militare. Un saluto a tutti i nostri marinai. Nel 1934, per gli amanti dello sport, 92 anni fa la nazionale di calcio italiana vinceva il suo primo titolo mondiale, battendo in finale la Cecoslovacchia per 2-1 a Roma. Nel 1940 invece ricordiamo una pagina buia. Dal balcone di Palazzo Venezia, Benito Mussolini annuncia l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1981 invece l'Italia intera si ferma per il piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano. Fu il primo evento drammatico, seguito da una diretta TV non stop di 36 ore che cambierà per sempre il giornalismo italiano e spingerà per la nascita della Protezione Civile. Facciamo gli auguri al grandissimo Carlo Ancelotti, leggenda del calcio mondiale, uno degli allenatori più vincenti di sempre, alla cantautrice tosca, una delle voci più eleganti e raffinate della musica italiana, e oltreoceano auguri all'algida e talentuosa Elizabeth Hurley. E anche voi, se fate gli anni oggi, condividete il compleanno anche con loro, e auguri da tutti noi. Ci salutiamo oggi con le parole dello scrittore e giornalista italiano Ennio Flaviano, che diceva: i grandi tempi della nostra vita sono i piccoli momenti in cui abbiamo sorriso. Buona giornata, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che buttavamo le patatine e ci tenevamo le sorprese.

0: tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla Milano-Bologna tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Basso Lodigiano verso Milano. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A21 tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione Brescia. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Traffico in coda anche sulla tangenziale nord di Milano tra Vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Stessa situazione sulla tangenziale ovest con code a tratti tra Settimo Milanese e Corsico Gaggiano verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel III secolo a.C., sull'isola di Samo, un astronomo audace realizzò ciò che la scienza moderna avrebbe confermato solo millenni dopo. Aristarco fu il primo a immaginare un universo con il Sole al centro, mentre la Terra e gli altri pianeti gli orbitavano intorno. Intuì che l'essenza della parallasse annuale, lo spostamento apparente delle stelle, era spiegabile solo se queste si trovavano incredibilmente lontane. La sua teoria, raccontata da Archimede e Plutarco, rimase tuttavia quasi ignorata, travolta dalla visione geocentrica allora dominante. Aristarco non si limitò a suggerire l'eliocentrismo, fu anche tra i primi a stimare le dimensioni e le distanze della Luna e del Sole, ponendo le basi di un'astronomia misurabile. Un'intuizione che merita di essere riscoperta, simbolo di un coraggio intellettuale che ha anticipato di secoli la rivoluzione copernicana.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: e 59 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Giorgia Meloni, la rabbia contro Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle, qui senza mai indossare ginocchiere, è mancanza di rispetto per le donne. Trump, abbiamo posto fine alla guerra in Iran, non avranno mai il nucleare, i media, possibile firma dell'accordo a Ginevra. Monopattino contro auto a Milano, muore il passeggero di 19 anni. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. Con queste parole Giorgia Meloni alla Camera ha replicato all'attacco del deputato Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle, che le aveva accusata di non aver raddrizzato la schiena ma di aver semplicemente indossato delle ginocchiere. L'espressione ha fatto indignare la maggioranza, che ha accusato Silvestri di sessismo e ha scatenato la rabbia della Premier. Per gli esteri, dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. L'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l'obiettivo, il 95% della questione, ha detto il tycoon. I media iraniani rivendicano il test e quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza con il Dow Jones che sale del 1,64% e il petrolio cala di oltre il 3%. La cronaca: un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale di Guarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura accaduta intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione alla periferia di Milano. Ferite lievi per il conducente del monopattino, sempre un ventenne, e per la ragazza che era alla guida della vettura, che ha 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Per ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Economia: Wall Street avanza decisa con l'intesa fra Iran e Stati Uniti che si avvicina. Il Dow Jones risale dell'1,64 a 50.717,11 punti, mentre il Nasdaq avanza dell'1,68 a 25.589,48 punti. Lo sport: quando c'era il dottore. Chissà in quanti cuori rossoneri starà risuonando questa frase, soprattutto in giornate come queste, in cui il ricordo si ravviva e illumina a giorno quel lungo percorso fatto di gloria e di vittorie. Un pensiero comune ormai condiviso in pieno anche da chi, alla fine di quel triennio celestiale, aveva messo in discussione l'operato del presidente più vincente. Rileggere a distanza di tempo quelle contestazioni e quell'invito scomposto a vendere il Milan lascia dentro una sensazione strana, quella di inverosimilità. Certo che quando c'era Silvio Berlusconi, il dottore, non si sarebbe mai arrivati al 12 giugno senza il nome dell'allenatore per la nuova stagione. Certe decisioni all'occorrenza venivano prese in 5 minuti, ma sempre con largo anticipo sulle scadenze. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ernest Hemingway.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

al primo ascolto, si chiama Splendid Ball, il singolo di Giorgio Linari, qui tra le nostre novità. Non è mica finita, ne abbiamo ancora tantissime da ascoltare insieme oggi. Ad esempio Sunday Blues, il nuovo singolo di Federica Casiglia.

Federica Casiglia, artista palermitana, con questo suo nuovo singolo che si chiama Sunday Blues e che rappresenta il nuovo progetto. Lei aveva già pubblicato alcuni singoli l'anno scorso, in particolare ricordo Di Più e poi un altro che si chiamava Eva. Altra novità al primo ascolto, il ritorno di Rosanna Fratello.

0: Rosanna Fratello, sì, proprio lei, quella degli anni 60, è tornata con questo nuovo singolo, novità di Ora Musica, Tremenda.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico in coda per lavori in corso sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Caorso e Castelvetro in direzione Brescia. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Code a tratti anche sulla tangenziale nord di Milano tra Vecchia Valsina e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A8 Milano-Varese, tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Sul tratto milanese della A4, tra le 23 e le 6, chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per il traffico proveniente da Torino. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
6: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: idoli di coda.
1: Aura Musica Nai, questo è il suo singolo per l'estate, Titoli di coda.
2: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Apriamo un nuovo angolo dei ricordi, torniamo a viaggiare nel tempo e torniamo nell'estate 1980. Quell'estate Edoardo Bennato pubblicava Sono solo canzonette, l'abbiamo ascoltata un po' di giorni fa, ma torniamo dentro quel disco perché lì c'era anche L'isola che non c'è.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è da Sono solo canzonette, oggi protagonista dell'angolo dei ricordi Edoardo Bennato, tra l'altro è in giro con il suo tour, se vi capita di incrociarlo non perdete il suo concerto perché è sempre bellissimo ed emozionante sentire assistere un concerto di Edoardo Bennato. Torniamo alle nostre promozioni ad altissima rotazione anche questa settimana, il singolo di Jadi.
2: Nel mio sogno

0: Già di con Non ti sposo più anche questa settimana qui a Ora Musica, tra i più trasmessi in assoluto.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Temporale, il titolo del singolo di Nicola Risi, oggi novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Sale il ritmo con la prossima canzone, Mare, Mare, Mare, il suo titolo, è il singolo di Ivan Campari.

0: Mare, mare, mare, Ivan Campari. Campari scritto con la K e la Y finale. Non so se poi ci siano delle allusioni con il famoso Campari. Avremo magari modo di chiederlo a lui, visto che sarà magari nostro ospite nelle prossime puntate di Ora Musica. Ivan Campari, mare, mare, mare. Per chiudere la puntata, spazio a Marco Dalfarra. Il suo singolo si intitola Autostrada.
1: Chilometri per farti innamorare.

0: noi. Sei l'uscita per il mare in agosto, vivo in autostrada.
1: Autostrada, la canzone di Marco Dal Farra chiude la puntata di Ora Musica. Se volete ci troviamo su Instagram, cercate il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, da lì potrete scrivermi ed entrare in contatto. Altrimenti in radio ci si ritrova domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Sì!
4: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: e 55 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Meloni alla Camera tra Iran, Ucraina e difesa dell'Unione Europea. Avvocato generale dell'Unione, commissione non trasparente sui contratti vaccini Covid. Riforma istituti tecnici, parla ai nostri microfoni Andrea Messina del sindacato ANIEF. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIEF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, il prossimo Consiglio europeo si riunirà ancora una volta in una fase di trasformazioni profonde, di sfide complesse, dalla guerra in Ucraina che proprio oggi supera per durata la prima guerra mondiale, alla crisi in Medio Oriente, dalle tensioni che impattano sull'economia globale alle esigenze di rafforzamento della sicurezza e della difesa comune, dalle iniziative necessarie a garantire competitività al nostro sistema produttivo fino alle nuove emergenze sanitarie internazionali. L'Unione Europea è chiamata a dimostrare capacità di iniziativa, unità e visione strategica. È un quadro nel quale si inserisce anche il confronto sul futuro, quadro finanziario pluriennale che dovrà assicurare all'Unione risorse adeguate tanto per rispondere alle sfide del nostro tempo quanto per sostenere le sue ambizioni politiche. È quanto ha detto in aula la Premier Giorgia Meloni. Per gli esteri, la Commissione europea non ha dato al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti di acquisto dei vaccini contro il Covid-19. È questa la conclusione cui è giunto l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Athanasios Rantos, relativamente ad una causa imperniata sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra incaricata di negoziare l'acquisto dei vaccini e sulle clausole contrattuali relative all'indennizzo delle imprese farmaceutiche. La cronaca, riforma istituti tecnici, ne parliamo con Andrea Messina del sindacato ANIEF.
3: Prendiamo atto delle dichiarazioni del ministro Valditara. La riforma di studi tecnici andrà avanti perché collegata agli impegni del PNRR. Tuttavia, proprio per questo motivo è indispensabile aprire subito un confronto con le organizzazioni sindacali. Come ANIEF chiediamo un incontro urgente per conoscere e discutere le linee guida annunciate al Ministero, perché siano pienamente rispettate le garanzie già ottenute sulla salvaguardia di totalità degli organici e dei quadri orari. Le riforme si realizzano al coinvolgimento del personale della scuola, non con decisioni calate dall'alto.
1: Economia, parte ufficialmente anche in Italia la campagna di comunicazione della Commissione europea Più Forti Insieme, iniziativa che punta a raccontare ai cittadini l'impatto concreto dei fondi europei attraverso le storie di persone, imprese e comunità che hanno beneficiato dei finanziamenti dell'Unione. L'evento di lancio si è svolto presso l'Europa Experience David Sassoli di Roma, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, del Parlamento europeo in Italia e di diversi beneficiari dei programmi finanziati dall'Unione. L'obiettivo della campagna è mostrare come il bilancio europeo contribuisca allo sviluppo economico, sociale e tecnologico dei territori, sostenendo progetti nei settori dell'agricoltura, della formazione, dell'innovazione, della ricerca e dell'inclusione sociale. E chiudiamo con lo sport. Il Milan continua la ricerca del prossimo allenatore. I rossoneri stanno continuando i colloqui con vari profili. Quello in pole position è sicuramente Oliver Glasner. L'austriaco ha incassato l'approvazione del duo cardinale Ibrahimovic e guida la corsa alla panchina del diavolo, tanto che sarebbero già state poste le basi per un biennale bonus compresi da 5 milioni a stagione. La scelta però è di quelle che non si possono sbagliare. I rossoneri cercano dunque la guida giusta a cui mettere in mano la ripartenza. Per questo, nonostante la convergenza e il principio di accordo con l'ex Crystal Palace, resiste anche la candidatura di altri tecnici. La novità è che il casting si è allargato a Ruben Amorim. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto esplorativo tra la dirigenza del Milan e il tecnico portoghese, una video call per conoscersi e capire l'eventuale apertura del tecnico 41enne alla soluzione milanese. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: punto, semplicemente ovunque.
1: Video Kill the Radio Star dei Buggles è il brano musicale delle prime volte. In primis è stata la canzone che ha consacrato uno stile di musica completamente nuovo ed innovativo, approcciandosi per la prima volta al mondo dell'elettronica. In secondo luogo, è stato il primo video musicale ad essere trasmesso sul nuovo canale televisivo MTV, nato il 1° agosto del 1981.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: La storia infinita. Di certo ricorderete questo film, ricco di elementi di fantasia, ma forse non sapete che nella scena in cui tutto il popolo di Fantasia si riunisce alla Torre d'Avorio, il regista si è divertito ad inserire tra i personaggi anche i già conosciuti E.T., Yoda e persino Topolino.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Nella metà degli anni Ottanta si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Meloni, 3 anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi, protagonista assoluto della vita politica italiana. Kranz Montanà, all'esito delle autopsie sugli italiani, non erano ubriachi, potevano scappare, ma le vie di fuga erano sbarrate. Camorra, arrestato Gennaro Balsamo, era latitante da 3 anni e lavorava come facchino a Napoli. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. 3 anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi, resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo fondato su battaglie comuni, su una visione dell'Italia e sull'idea che l'amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose. Quel percorso non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione al servizio di un'Italia forte, autorevole e orgogliosa, anche nel suo ricordo. Così sul social X la premier Giorgia Meloni nell'anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi. Per gli esteri non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Kranz Montanà nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie eseguite sui corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini. Come riportato dal Messaggero, quando le fiamme hanno volto il disco pub di Jack e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. La cronaca ha catturato dopo oltre 3 anni di latitanza Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauto. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo lavorava come facchino per conto di una ditta di traslochi. Economia, il tasso di occupazione è salito al 62,7%, più 0,2 punti in 3 mesi nel primo trimestre dell'anno, risulta il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali dell'Istat, partite nel 2004, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,3%, meno 0,4 punti sul trimestre precedente, il livello più basso sempre dall'inizio delle relative serie storiche. È quanto risulta dalle tabelle Istat. Il tasso di inattività, salito al 33,7%, più 0,1 punti, rivede invece lo stesso livello del primo trimestre 2023. E chiudiamo con lo sport. L'inglese dell'arbitro Sampaio è diventato un meme. Il fischietto brasiliano ha arbitrato ieri Messico-Sudafrica, partita che ha aperto ufficialmente i mondiali 2026 a Città del Messico e vinta dai padroni di casa 2-0, facendosi segnalare per una linea dura, tanto da rifilare 2 cartellini rossi alla nazionale sudafricana e una a quella messicana, come mai era successo in una gara inaugurale di Coppa del Mondo. Ma non solo. Al momento della seconda espulsione sudafricana, Sampaio ha mostrato un inglese tutt'altro che fluente. Dopo un contrasto duro con un avversario finito a terra nello scontro, il brasiliano è andato al VAR per controllare se ci fossero gli estremi per il cartellino rosso per condotta violenta. Finita la revisione, Sampaio si è rivolto quindi, come ormai consuetudine, allo stadio per annunciare la sua decisione. Il problema è che l'annuncio è arrivato con un inglese stentato, con il direttore di gara che ha balbettato qualche parola confusa prima di ricordarsi defender, ovvero difensore. Il video è diventato rapidamente virale su X con tanti tifosi appassionati che hanno preso in giro l'inglese dell'arbitro in questione. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Sono gasatissimo, sono super gasato, perché c'è un motivo molto particolare, perché oggi per la prima volta in assoluto da quando faccio questo appuntamento avremo due jingle cantati del Golden Classic. Non è che mi sto facendo i soldi assolutamente, è che ormai con quello che si trova in giro in rete si possono fare delle cose meravigliose. E ne avremo tra qualche istante l'esempio. Ma per il resto è tutto quello vecchio, anni 70-80. Ben trovati un'altra volta con Marchio Del Vais. Come state? Tutto bene? Siete pronti per partire con questo altro nuovo Golden Classic, dove naturalmente di nuovo non c'è niente tranne queste due cose nuove tra qualche istante, come ho già detto prima, ma soprattutto la musica degli anni 70-80, che è quella che non si dimentica facilmente, anche perché oggi, beh, ragazzi miei, avremo veramente qualcosa di interessante già da questa qua.

0: Ma che bella che era questa musica, quella che si cantava, si fischiettava, come dico spesso e volentieri, perché quando le canzoni sono belle viene spontaneo, anche se non la conosci cerchi di andare un po' a fischiettare in questo modo qua. Siamo nel 1977, un album che è stato il primo della grande produzione di Grace Jones, targato un grande produttore, Tom Moulton. C'erano due canzoni importanti di questo album, Vale a dire, ve le presento? Beh, una è questa qua, quella che si chiama Tomorrow, che ogni tanto nel nostro Golden Classic ci sta più che volentieri. L'altra era quella cantata in francese, magari un pochettino più importante per i francesi, per noi era più bella Tomorrow. Ok, dai, questo è il Golden Classic. Ci saranno due bei pezzi. La prima è del 1970.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

0: Ti piace questa parentesi black che stiamo dando ultimamente al nostro Golden Classic? Mi auguro proprio di sì, perché in effetti il Golden Classic nasce per fare scoprire questo genere musicale, che non è una grande scoperta, ma magari per qualcuno lo è. Noi che siamo un po' anzianini, abbiamo il capello famoso sale e pepe, certe canzoni ce le ricordiamo, ma i giovani magari certe proprio non le hanno mai conosciute. E allora anche noi nel nostro piccolo diamo una mano un attimino per far conoscere questi grandi artisti, partendo dalla canzone che ha preceduto questa qui di Candy Staton, che si chiama Wake Me Up You Tomorrow, che era una canzone da Change, un album che era uscito nel 1979. Prima invece c'erano i signori Detroit Spinner, che avevano cantato una canzone che Stevie Wonder e Sylvia Wright avevano scritto e prodotto da, Stevie Wonder, che era il pezzo che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, It's a Shame, canzone che negli anni 2000, se non ricordo male, era stata poi ripresa anche da qualcuno che l'aveva fatta in un'altra versione, abbastanza simile, ma noi siamo ancora amanti della musica originale. Come? Originali e soprattutto amanti con questa prossima che ci porterà alla prima pausa del nostro Golden Classic. Eccola qua, arriva, senti, è un po' diversa dalla parte originale, è una versione remixata che qualcuno ha deciso di utilizzare mettendo una bella base un po' più movimentata rispetto all'originale, che incominciava con questo squillo di tromba che andava avanti alla grande. Lui si chiama Tom Browne. Un album che era uscito 1980, quello che si chiama Love Approach. Io credo che di Tom Browne tante belle canzoni, ma questa è quella che in assoluto lo fa conoscere in tutto il mondo. Si chiama Funky for Jamaica.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: la considero la più bella canzone del mondo, questa qui. In effetti, sulla pagina mia personale, qual è la tua canzone più ascoltata, più bella del mondo? Funky for Jamaica di Tom Brown. Pensate che questa canzone nacque tanto tempo fa dalla collaborazione di Tom Browne e dalla cantante che era una sua amica vicina di casa, che si chiamava Toni Smith o Thomasina Caroline Smith. Questa è stata la canzone che in assoluto di lui è stata quella più alta nella classifica anche della musica R&B, nella dance chart e nella UK single chart. Era arrivata molto molto in alto, era entrata addirittura nella top 10, ma non era mai entrata nella Billboard Hot 100. Vabbè, pace, però noi ce la ricordiamo questa canzone, è vero? Dai, siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Eravamo nel 1979. Che bei tempi. Che bei tempi per davvero. Con questo personaggio che ha fatto parte anche per un anno di una formazione che era nei Wet Report. Non so se avete capito l'importanza di questa grande, di questo grande nome della musica soul funk, che comunque ha fatto delle grandi belle produzioni. Questo è stato l'album che probabilmente ha avuto come canzone migliore questa qua che abbiamo ancora in sottofondo. Non so se ve la ricordate, I Should Love Ya. Yeah. Ed ora si parla di musica soul, anche se mi sta andando via la voce. Anzi, forse è meglio non sentirla la mia voce oggi. Ma sentiamo in compenso la musica dei Four Tops.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

il fatto di sentire la loro musica è una cosa emozionante. Sarebbe stato bello vederli quando erano in azione sui vari palchi dove loro si presentavano a cantare. Quartetto meraviglioso, con musica che variava dal doo-wop, al jazz, al soul, all'R&B, ma soprattutto musica di grande qualità. Questa era la canzone che si intitolava I Know Woman Like the One God. Ed ora, nel nostro Golden Classic, cosa facciamo? Facciamo passare la prossima canzone? O alziamo questo slider e facciamo sentire lui, dai. Oh, Ivo Bryson, forse è meglio così, meno da ubriaco. Dai, lo sentiamo con questa canzone che si chiama Go For It. Poi torneremo sulle grandi note della musica degli anni 70 insieme a

0: cosa cantata insieme a Regina Belle? La roba insieme a Céline Dion? Comunque sempre cose molto molto interessanti del suo mondo. Era il 1982, l'abbiamo ascoltato con Don't Play With Fire, la canzone era Go For It, ed ora attenzione perché nel nostro Golden Classic si va avanti alla grande.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Stai ascoltando Golden Classic. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Ma che bella che è questa canzone. Ogni tanto mi faccio andare a questi momenti di poesia musicale, queste ballate meravigliose, perché sono canzoni che devono starci, dai, è inutile. E se siamo abituati a sentire i Golden Classic, quelli con la musica funky, beh, ci può stare anche i Golden Classic con la musica come questa di Harry Nilsson, Everybody's Talking. Se non ricordo male, faceva parte del film che era Un uomo da marciapiede, Robert Redford, datato, dove in questo caso invece passiamo sempre dalla musica folk. Però ci sono loro, si chiamano Fleetwood Mac. Qua si sente molto bene la voce di Stevie Nicks, che canta questa bella canzone. Si intitola Gypsy. Dopo torneremo con altri pezzi. Golden.

direi. Non siamo poi tanto distanti dalla musica che aveva fatto diventare importantissima la signora Donna Summer. In effetti, su questo album, che è quello che si intitola, ve lo dico subito, I Remember Yesterday, ogni tanto mi perdo via, ci sono ben 4 canzoni che nell'arco di pochi mesi erano diventate dei grandi hit. Subito la prima ad uscire era Can We Just Sit Down, non so se ve la ricordate. Ok, sarà una prossima canzone che passeremo nel nostro appuntamento. Poi l'altro pezzo importante che è stato I Feel Love, che l'ha consacrata quale grande regina della musica disco. E poi vabbè, c'era questa qui che prendeva il nome anche dall'album, e quella canzone che abbiamo qui in sottofondo si intitola I Remember Yesterday. Naturalmente protagonista di tutto questo, forse l'ho già detto ma lo ricordo ancora, una delle più belle voci della musica dance mondiale, americanissima, Donna Summer, che lasciamo perché sta per arrivare un grande pezzo di grande spessore.

canzone che non ha tempo, questa qui, una canzone che si potrà riascoltare ancora magari tra 10 anni, tra 20 anni, perché sono quei pezzi che, beh, rimangono impressi un po' nella mente di tutti quanti. Chi è stato folgorato dalla bellezza di Cat Stevens con Wild World? Alzi la mano, immagino che ci sarà un plebiscito di persone che stanno alzando la mano in questo momento. Allora, beh, nel nostro appuntamento si va dalla musica un po' più frivola, che era quella magari considerata di Donna Summer, a testi impegnati come quella di Cat Stevens, canzone che abbiamo appena abbandonato pochi secondi fa, una storia particolare, un mondo difficile, e poi c'è tutta una traduzione nel corso della canzone, comunque motivo che abbiamo sentito in questo appuntamento che si chiama Golden Classic. Ogni tanto lo ricordo giusto per... Loro si chiamano Fat Larry's Band.

0: C'è sempre un po' l'imbarazzo della scelta quando si deve mettere una canzone dei Fat Larry's Band, perché ne hanno fatto una marea e mezza di belle, perché insomma hanno una certa allegria nel comporre la musica, avevano una certa allegria perché ormai è effettivamente un po' di tempo che non sono più, però è sempre un gran piacere andare a riascoltare delle canzoni che magari sono già passate nel nostro programma e che comunque continueranno a passare. Oggi avevo l'imbarazzo se mettervi I Like You Know oppure Be My Lady e ho deciso di mandarvi su questa canzone che è spettacolare, si chiama Here Comes That Sound. Ok, nostro appuntamento che sta per arrivare quasi alla conclusione, abbiamo ancora la possibilità però di ascoltare una canzone da un ex quartetto musicale molto importante. Vi dico un paio di canzoni? All American Girl? Vi dice nulla? He's the Greatest Dancer? O magari anche Smile? Dai, vi presento questa qua.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Ma vi siete magari posti anche voi la domanda, ma veramente queste erano tutte sorelle? Perché sai, dietro al fatto di sister, a volte non è la realtà di essere una famiglia. Qualcuno si è chiamato, non so, Jackson Sister, ma in realtà non lo era. Invece loro, pare di sì, si formano nel 1971 ed erano Debbie, Johnny, Kim e Katie Slade. Poi a un certo punto della loro vita musicale una delle tre esce, anzi una delle quattro esce, diventa un trio. Però comunque sì, hanno fatto dell'ottima musica in famiglia, no? Non si usa dire in questo modo. Dai! E abbiamo sentito anche loro con questo All American Girl, uno degli album più belli, più riusciti delle Sister Slade. Ci salutiamo con una prossima canzone che abbiamo parlato di era della musica da discoteca. Beh, questa ci sta veramente alla grande, dai. Si chiama Candy Staton, questa è Young Hearts Run Free. Ci sentiamo a un prossimo appuntamento del nostro grande, grande contenitore musicale. La facciamo ripartire perché l'ho rovinata questa canzone, dai. Sì, ci risentiamo in un'altra prossima occasione di un altro Golden Classic. Mi raccomando, rimanete sempre su questa radio perché ci sarà un sacco di belle cose da ascoltare anche in futuro. E adesso la faccio ripartire. Guarda qua che meraviglia, la tecnologia cosa ci permette di fare. Poco professionale, però la musica è notevole. Candy Staton, ciao.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Sono le 16:05.
1: Trump, l'Europa è irrilevante, la guerra l'abbiamo vinta. I mercati scommettono sull'accordo Stati Uniti-Iran. Trapianto fallito al Monaldi, sospesi due cardiochirurghi. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 12 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. L'Europa è stata irrilevante, abbiamo vinto la guerra in Iran senza il suo aiuto, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata riportata dalla 7, sottolineando gli obiettivi americani raggiunti nella crisi con Teheran. Intanto, secondo New York Times, Washington valuta una significativa riduzione di caccia e mezzi militari destinati alle operazioni NATO in Europa. Sul fronte diplomatico, media iraniani riferiscono che Stati Uniti ed Iran si preparano ad avviare i negoziati finali. L'ipotesi della firma del memorandum d'intesa nel weekend a Ginevra, riporta Axios. E le borse mondiali accelerano sull'ottimismo per una possibile tregua e un accordo tra Stati Uniti e Iran. In Asia spicca Seoul con un balzo del 5%, bene Tokyo e Hong Kong. Positive anche le piazze europee con Madrid, Parigi e Francoforte in forte rialzo. La cronaca: il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso del trapianto di cuore congelato al piccolo Domenico, eseguito il 23 dicembre 2025 presso l'ospedale Monaldi. Il piccolo è poi morto il 21 febbraio scorso. I due medici sono stati sospesi per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso nella compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che hanno coordinato le indagini del NAS. Andiamo a Milano. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali. Stamattina è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura. Feriti i conducenti del mezzo dell'auto coinvolta. Indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche dell'impatto. Nel Foggiano invece un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. Ora apriamo la pagina degli esteri. Due notizie che arrivano dal continente asiatico. Un tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Suk-yeol a 30 anni di carcere con l'accusa di aver ordinato infiltrazioni di droni in Corea del Nord nel tentativo di aumentare le tensioni transfrontaliere e creare una base per le sue dichiarazioni della legge marziale nel dicembre 2024. Intanto la Thailandia piange la morte a soli 47 anni della principessa detta Ba, figlia maggiore del re. Era ricoverata da oltre 3 anni per un'improvvisa malattia. In chiusura ai mondiali di calcio, a Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca, è terminata 2-1 nella notte. La seconda partita dei mondiali decisa dal VAR, che ha annullato una rete dei cechi. Vittoria inaspettata per la Corea del Sud. 2-0 invece ieri il match inaugurale tra Messico e Sudafrica nello stadio di Città del Messico, la cerimonia d'apertura con star internazionali, tradizione e musica messicane, l'inno Dai Dai di Shakira, Andrea Bocelli e il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a 3 paesi anche la grande partenza in un trittico. Oltre alla festa lazzeca, oggi altre 2 cerimonie d'apertura: a Toronto alle 21 la partita Canada-Bosnia e a Los Angeles alle 3 di notte per l'esordio della nazionale statunitense che affronterà il Paraguay. È tutto, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Quando la band degli ABBA iniziò ad avere successo, fu costretta a chiedere all'azienda ittica omonima il permesso di utilizzarne il nome. Permesso accordato, a patto che la stessa azienda ittica potesse mantenere il suo. In Svezia, chi lo desidera può tuttora acquistare il pesce dell'azienda ABBA.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Steven Spielberg, mentre girava Schindler's List, doveva anche seguire la post-produzione di Jurassic Park. Il dover passare da una storia del genere ai dinosauri ogni settimana lo stava mettendo in crisi, non riuscendo più a trovare un equilibrio interiore. Per questo ci pensò Robin Williams, che lo chiamava spesso, lo faceva ridere a crepapelle al telefono e poi all'improvviso buttava giù senza neanche salutare.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Radio Punto, radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: 59 minuti.
1: Trump, l'Europa è irrilevante, la guerra l'abbiamo vinta. I mercati scommettono sull'accordo Stati Uniti-Iran. Corea del Sud condannato a 30 anni l'ex presidente Yoon. Thailandia in lutto per la morte della principessa Ba. Tra poco, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Venerdì 12 giugno, buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. L'Europa è stata irrilevante, abbiamo vinto la guerra in Iran senza il suo aiuto, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata riportata dalla 7, sottolineando gli obiettivi americani raggiunti nella crisi con Teheran. Intanto, secondo New York Times, Washington valuta una significativa riduzione di caccia e mezzi militari destinati alle operazioni NATO in Europa. Sul fronte diplomatico, media iraniani riferiscono che Stati Uniti ed Iran si preparano ad avviare i negoziati finali, l'ipotesi della firma del memorandum d'intesa nel weekend a Ginevra, riporta Axios. E le borse mondiali accelerano sull'ottimismo per una possibile tregua e un accordo tra Stati Uniti e Iran. In Asia spicca Seoul con un balzo del 5%, bene Tokyo e Hong Kong. Positive anche le piazze europee con Madrid, Parigi e Francoforte in forte rialzo. La cronaca: il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso del trapianto di cuore congelato al piccolo Domenico, eseguito il 23 dicembre 2025 presso l'ospedale Monaldi. Il piccolo è poi morto il 21 febbraio scorso. I due medici sono stati sospesi per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso nella compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che hanno coordinato le indagini del NAS. Andiamo a Milano. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali. Stamattina è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura. Feriti i conducenti del mezzo dell'auto coinvolta. Indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche dell'impatto. Nel Foggiano invece un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. Ora apriamo la pagina degli esteri. Due notizie che arrivano dal continente asiatico. Un tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Suk-yeol a 30 anni di carcere con l'accusa di aver ordinato infiltrazioni di droni in Corea del Nord nel tentativo di aumentare le tensioni transfrontaliere e creare una base per le sue dichiarazioni della legge marziale nel dicembre 2024. Intanto la Thailandia piange la morte a soli 47 anni della principessa detta Ba, figlia maggiore del re. Era ricoverata da oltre 3 anni per un'improvvisa malattia. In chiusura ai mondiali di calcio, a Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca è terminata 2-1 nella notte. La seconda partita dei mondiali decisa dal VAR che ha annullato una rete dei cechi. Vittoria inaspettata per la Corea del Sud. 2-0 invece ieri il match inaugurale tra Messico e Sudafrica nello stadio di Città del Messico, la cerimonia d'apertura con star internazionali, tradizione e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira, Andrea Bocelli e il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a 3 paesi anche la grande partenza in un trittico. Oltre alla festa alla Azteca, oggi altre 2 cerimonie d'apertura: a Toronto alle 21 la partita Canada-Bosnia e a Los Angeles alle 3 di notte per l'esordio della nazionale statunitense che affronterà il Paraguay. È tutto, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia. Dopo un incidente si registrano ancora code tra allacciamento a 21 e Somma Campagna verso Venezia e in direzione di Milano tra Somma Campagna e Brescia Centro. Ed ancora sulla 4 nella zona di Milano il traffico intenso sta provocando code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e poi in direzione di Venezia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Code sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano direzione Varese. Trafficate in queste ore anche le tangenziali di Milano. Lavori questa notte sulla A8 Milano Varese, chiuso dalle 22 alle 5 di domani mattina il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica. Musica.
5: su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
0: Venerdì 12 giugno 2026, buona serata, diciamo serata, va. E buona serata, magari molti di voi hanno smesso in questo momento di lavorare. So che ci sono delle aziende che fanno gli orari corti al venerdì, cioè smettono alle 16 piuttosto che alle 17. E molti di voi magari sono anche in macchina direzione Riviera Adriatica maggiormente, o anche dall'altra parte, dalla parte del Tirreno, o qualcuno sicuramente, anzi moltissimi, anche direzione Liguria, o molti anche direzione Puglia, direzione tutto il mare della Sicilia, Campania. Noi trasmettiamo per voi e ci sentite in tutta Italia, in tutta Europa. Magari state andando al mare in qualunque parte d'Italia, o magari state andando al mare, che ne so, a Valencia, a Barcellona, e siete lì e state ascoltando Radio Punto. Noi vi facciamo ascoltare la musica italiana anche se siete all'estero, e loro sono i Pinguini Tattici Nucleari. Il brano si chiama Sorry, scusa, lo siento.

al centro della musica i Pinguini Tattici Nucleari con Angelo Moscala, naturalmente, in questo venerdì 12 giugno 2026. Magari siete al mare, in montagna, dove siete, state già partendo, o magari ci arriverete fra poco. Comunque ascoltate la musica di Radio Punto, perché noi vi teniamo compagnia sempre. Oggi 12 giugno è il compleanno di Coutinho. Voi direte chi è? È un calciatore che ha giocato nel Barcellona, ma però ha iniziato, sembrava strano, nell'Inter, e dopodiché è diventato grandissimo, ce lo siamo fatti scappare. Dopodiché Nino Formicola, Gaspare Zuzzuro, ve li ricordate? Ce l'ho qui la brioche. Ecco, lui è Nino Formicola, mentre Zuzzuro purtroppo ci ha lasciato. Poi c'è Francesco Renga, che compie gli anni. Il 12 giugno è la giornata mondiale contro il lavoro minorile, ed è giusto che sia così. Il 12 giugno 1986 i leggendari Queen tenevano un memorabile concerto a St. James Park in Newcastle, in Inghilterra, durante il celebre Magic Tour, l'ultimo tour in assoluto con il frontman compianto Freddie Mercury.

stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

ero andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

per il primo appuntamento con Radio.Classic, un poeta della musica italiana. Stiamo parlando di Alberto Fortis. Il brano è La splendida, la sedia di Lilla. Alberto Fortis lo potete vedere spesso in concerto in giro per l'Italia, con degli stupendi concerti che veramente valgono la pena e il prezzo del biglietto. Lo potete però anche ascoltare, perché ve ne diamo la possibilità e vi abbiamo dato la possibilità di ascoltarlo qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8. Lo potete ascoltare, vi diamo la possibilità di ascoltarlo anche in suono digitale in DA Plus per tutti quelli che hanno l'apparecchio apposito, sia in Lombardia, in tutta la Lombardia, che in parte del Piemonte, che in parte dell'Emilia Romagna. Potete anche vedere e sentire la musica di Radio Punto. In che maniera? Con la Smart TV andate nel sito di Radio Punto, cliccate e vedrete colori e musica e sentirete musica di Radio Punto. La potete fare anche col vostro smartphone, lo potete fare anche col vostro computer, www.radiopunto.it. 379 100 2645, il numero di WhatsApp per poter interagire con noi. In questo momento qui con noi c'è Rockwell.

0: la bella voce di Lisa Stanfield in questo pomeriggio con Angelo Moscara qui al Centro della Musica e qui da Radio Punto. Naturalmente il brano si chiama Change. Allora amici, oggi è venerdì 12 giugno, ieri è cominciato il campionato mondiale di calcio e ne approfitto per leggere questa notizia che mi ha incuriosito molto. Ci sono dei portieri di calcio che hanno continuato a giocare al calcio, a fare i portieri fino a 45 anni, come per esempio Buffon. Non si fermava più, ma anche Giovanni Fornari non vuole smettere e continua a difendere i pali della squadra milanese Fornari Sport, e la sua squadra di cui è presidente e naturalmente proprietario. Lui dice che ha voglia di giocare a calcio più dei ragazzi, ma attenzione che il portiere più longevo in attività è il mitico Lamberto Boranga, che non ha mai voluto ritirarsi e fa il portiere a 83 anni. Attenzione, 83 anni, mamma mia, questi sono dei veri campioni, in fisico specialmente.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia. Dopo un incidente si registrano ancora code tra allacciamento a 21 e Somma Campagna verso Venezia e in direzione di Milano tra Somma Campagna e Brescia Centro. Ed ancora sulla 4 nella zona di Milano il traffico intenso sta provocando code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e poi in direzione di Venezia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Code sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano direzione Varese. Trafficate in queste ore anche le tangenziali di Milano. Lavori questa notte sulla A8 Milano Varese, chiuso dalle 22 alle 5 di domani mattina il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

qui con noi con il brano Mediterraneo. Allora amici, non si sa mai quando si è veramente felici, perché molte volte si dice i soldi non fanno la felicità, poi non averli è ancora peggio, si è ancora più infelici. Dovremmo capire qual è la felicità vera, perché diversi studi suggeriscono che una somma intorno ai 75.000 euro all'anno, circa 75.000 dollari, 80.000 dollari, rappresenti la soglia ottimale per il benessere emotivo e la felicità quotidiana. In particolare negli Stati Uniti, e una delle stime simili anche è stata fatta in Europa. Oltre a questa cifra, la correlazione tra aumento di reddito e la felicità tende a stabilizzarsi. Questa cifra garantisce la copertura delle necessità, riduce lo stress finanziario e permette uno stile di vita confortevole, acquistando tranquillità più che felicità estrema. 70.000 euro all'anno di guadagno pulito, però deve essere pulito, perché se poi su 70.000 ci paghi le tasse ti rimane poco, poi ci paghi le tasse, le tasse. 70 puliti, sì, forse sì, è vero, si sta abbastanza bene, dai, si può stare bene. Andare in pensione con 70.000 euro all'anno forse si starebbe ancora meglio. Adesso abbiamo l'appuntamento col punto classic. Attenzione, perché secondo me c'è uno dei più bei brani degli anni 70, lo ascoltiamo insieme.

secondo appuntamento con Radio.Classic per quanto riguarda la mia ora. Abbiamo ascoltato i Procol Harum, il brano è Assaulting Dog.

Lift Me Up è il brano di Howard Jones qui a Radio Punto, qui con Angelo Moscara naturalmente. Allora, si parla spesso che la Cina è un paese dove si lavora tanto e si lavora in continuazione, magari anche con poco, si prende poco di stipendio e si lavora tantissimo. Ma questa signora non l'ha pensata così, lei è sottopagata e sottovalutata. Queste sono le motivazioni che hanno spinto un'impiegata cinese a Shanghai, città della provincia di Henan, nella Cina centrale, a intraprendere una singolare forma di protesta. La donna, ritenendo che il suo stipendio non fosse assolutamente adeguato al suo impegno e inaccettabili maltrattamenti del capo, ha iniziato a dormire sulla scrivania per almeno 5 ore al giorno sotto gli occhi dei colleghi e del capo. Però dormire va bene, e non dormiva la notte per dormire di giorno, perché uno va lì magari poi non prende sonno. Comunque ha fatto una bella forma di protesta ed è stata subito presa in considerazione, sono state messe a posto le cose. Perciò non è vero che in Cina si è sottopagati e si lavora tanto, stanno iniziando a farsi rispettare anche da quelle parti, e perciò ci sarà anche qualche cinese che si farà rispettare. Abbiamo qui con noi una grande Nathalie Imbruglia e il brano si chiama Turn.

0: così anche questo appuntamento di questo venerdì 12 giugno giunge al termine. Ebbene sì, amici, pronti ad andare a fare il weekend? Chi lo fa in casa davanti a un bel condizionatore acceso a paletta, chi lo fa al mare con i piedi in acqua, chi lo fa in montagna che magari è al frescolino, vabbè, l'importante è farlo con la buona musica. La buona musica si ascolta naturalmente su Radio Punto, mi raccomando, rimanete ben sintonizzati su Radio Punto. Io torno domani alle ore 18, perché sì, domani è l'appuntamento al Centro della Musica Weekend, perciò un grande saluto da Angelo Moscara, a domani, rimanete ugualmente al Centro della Musica. A te Lilia!
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplice.

0: e 56 minuti.
1: Trump e l'Europa è irrilevante, la guerra l'abbiamo vinta. I mercati scommettono sull'accordo Stati Uniti-Iran. Trapianto fallito al Monaldi, sospesi due cardiochirurghi. Tra poco dopo una pausa restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. L'Europa è stata irrilevante, abbiamo vinto la guerra in Iran senza il suo aiuto, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata riportata dalla 7, sottolineando gli obiettivi americani raggiunti nella crisi con Teheran. Intanto, secondo il New York Times, Washington valuta una significativa riduzione di caccia e mezzi militari destinati alle operazioni NATO in Europa. Sul fronte diplomatico, media iraniani riferiscono che Stati Uniti ed Iran si preparano ad avviare i negoziati finali, l'ipotesi della firma del memorandum d'intesa nel weekend a Ginevra, riporta Axios. E le borse mondiali accelerano sull'ottimismo per una possibile tregua e un accordo tra Stati Uniti e Iran. In Asia spicca Seoul con un balzo del 5%, bene Tokyo e Hong Kong, positive anche le piazze europee con Madrid, Parigi e Francoforte in forte rialzo. La cronaca, il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso del trapianto di cuore congelato al piccolo Domenico, eseguito il 23 dicembre 2025 presso l'ospedale Monaldi. Il piccolo è poi morto il 21 febbraio scorso. I due medici sono stati sospesi per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso nella compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che hanno coordinato le indagini del NAS. Andiamo a Milano. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali. Stamattina è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura. Feriti i conducenti del mezzo dell'auto coinvolta. Indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche dell'impatto. Nel Foggiano invece un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. Ora apriamo la pagina degli esteri. Due notizie che arrivano dal continente asiatico. Un tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Suk-yeol a 30 anni di carcere con l'accusa di aver ordinato infiltrazioni di droni in Corea del Nord nel tentativo di aumentare le tensioni transfrontaliere e creare una base per le sue dichiarazioni della legge marziale nel dicembre 2024. Intanto la Thailandia piange la morte a soli 47 anni della principessa detta Ba, figlia maggiore del re. Era ricoverata da oltre 3 anni per un'improvvisa malattia. In chiusura ai mondiali di calcio, a Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca è terminata 2-1 nella notte. La seconda partita dei mondiali decisa dal VAR che ha annullato una rete dei cechi. Vittoria inaspettata per la Corea del Sud. 2-0 invece ieri il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Nello stadio di Città del Messico la cerimonia d'apertura con star internazionali. Tradizione e musica messicane, l'inno Dai Dai di Shakira, Andrea Bocelli e il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a tre paesi anche la grande partenza in un trittico. Oltre alla festa lazzeca, oggi altre due cerimonie d'apertura. A Toronto alle 21 la partita Canada-Bosnia e a Los Angeles alle 3 di notte per l'esordio della nazionale statunitense che affronterà il Paraguay. È tutto, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: due.
1: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
2: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time e sono Lilia. Come sempre ci salutiamo, ci sentiamo quest'ora perché è ora della nostra puntata. E salutiamo anche Angelo Moscar che ci ha fatto compagnia con la sua Al Centro della Musica. Ciao Angelo. E invece noi qui ascoltiamo sicuramente un bel po' di grande musica. Vogliamo indietro nel tempo, negli anni 70, 80 e 90. Ascoltiamo anche i brani attuali e soprattutto i brani degli anni 70 con i nostri due appuntamenti con Radio Punto Classic. Poi ci saranno anche gli argomenti, anche quelli non mancheranno sicuramente, perché vi raccontiamo solo le cose interessanti e curiose che succedono in tutto il mondo. E allora, amici miei, come state? Oggi è venerdì, so che magari c'è chi deve lavorare, vi mando un abbraccio virtuale. Però se siete tra quelli che adesso state finendo di lavorare, vi auguro buon proseguimento appunto di questa serata. Fate qualcosa di bello e divertente, e noi invece anche qui iniziamo a divertirci subito con il nostro primo brano che è già pronto e già qui. Lui è Neyo e ci presenterà Up, Out and Gone. Buon ascolto.

0: Radio Punk, semplicemente ovunque.
1: Come vi è piaciuto questo brano? Sicuramente tantissimo, perché infatti è stato il brano che ha aperto la nostra puntata di Nail Up Out and Gun. Ma cosa possiamo dire? Che purtroppo dobbiamo dire che ultimamente il futuro non ci sembra così prevedibile ormai, perché non c'è della stabilità, diciamo. Per questo tante cose non possiamo pianificare e prenotare con tanto anticipo, le vacanze, anche semplicemente un tavolo in ristorante talvolta se è troppo in là rispetto ad ora. Eppure c'è sempre un'eccezione che conferma la regola, e tra poco parleremo proprio di questo. A New York le persone sono invitate a fare le prenotazioni non con tanto di anticipo, di più. Restate con noi perché stiamo per scoprire che cosa succede in questa metropoli americana. A dopo.

Le nostre promesse le manteniamo sempre. Infatti abbiamo ascoltato il nostro primo appuntamento con Radio Punto Classic, il brano di Abba Fernando. Wow, wow, wow. Ma comunque cosa possiamo dire? Che ultimamente abbiamo un po' di timore, un po' di cautela con le prenotazioni che facciamo, che siano i voli per le vacanze, sia un tavolo al ristorante talvolta, è vero, perché per tutto ciò che succede nel mondo ultimamente preferiamo non andare così, andare con i piedi di piombo con la pianificazione degli eventi nella nostra vita. E a New York invece è stata notata una tendenza completamente diversa. Scopriamo questo nuovo servizio che propone il sito immobiliare Street Easy. Ha lanciato la promozione Reserve Your Future, che permette di prenotare delle attività fino al 2046. Pensate un po', le attività da prenotare possono essere biglietti al teatro, le lezioni di yoga o anche un tavolo ristorante. Vi immaginate prenotare un tavolo ristorante per l'anno 2046? Ma c'è la garanzia che quel ristorante sarà ancora aperto tra 20 anni? Beh, direi di no. Eppure i tavoli dei ristoranti che partecipano all'iniziativa sono già tutti prenotati. Pensate un po', ma cosa potrebbe significare? Beh, che comunque i newyorkesi sono molto ottimisti prima di tutto, non molto realisti anche, ma può essere, chi lo sa. Si vede che sono fiduciosi che le loro prenotazioni saranno ancora valide dopo 20 anni. O che gli piace l'idea del romanticismo di questa cosa, aspettare 20 anni per poter andare al ristorante che abbiamo scelto, magari per una grande occasione, chissà.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Questo è un gruppo molto interessante, infatti. Si chiamano i 900, sono un gruppo musicale italiano di genere New Wave, attivo appunto negli anni 80 e 90. È tornato in vetta alle classifiche nel 2008 con il singolo Cry. E noi invece abbiamo ascoltato la loro canzone Moving On degli anni 80. Allora, amici, ma sapevate che c'è questa nuova tendenza a New York di prenotare con 20 anni di anticipo? E neanche io non lo sapevo, ma ne abbiamo parlato qualche istante fa. Questa è la tendenza, diciamo l'iniziativa che è stata proposta sul sito immobiliare Street Easy, che hanno lanciato appunto la promozione Your Future. Questa iniziativa permette di prenotare ma qualsiasi cosa, anche biglietti del teatro o un tavolo al ristorante, fino al 2046. Ma che possiamo dire, già tutti i tavoli sono prenotati. Comunque non è che non ha avuto successo, anzi ha avuto successo questa iniziativa.

0: dobbiamo fermarci per un po', ma Slow Time torna, io Lilia ve lo prometto, tra qualche istante. Ora infotraffico ACI Lombardia, a dopo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, intenso il traffico sulla A4 Milano-Venezia. Code tra allacciamento a 21 e Verona Sud verso Venezia e poi direzione Milano tra Verona Est e Brescia Centro. Ed ancora sulla A4 nella zona di Milano il traffico intenso sta provocando code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e direzione Venezia tra Cormano e la barriera di Milano Est. File sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano direzione Varese, trafficate le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla A8 Milano-Varese, chiuso dalle 22 alle 5 di domani mattina il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

sono stati One Republic ad aprire la nostra seconda parte. Il brano si intitola Antwoord. Ma amici miei, allora la nostra seconda parte è partita con a gonfio vele. Ci saranno ancora tante cose belle e divertenti. Sono Lilia e vi ricordo che per ascoltarci basta davvero poco. Andate sul nostro sito radio.it e la cosa meravigliosa è che ci potrete ascoltare in tutto il mondo, davvero, sia in audio sia in video. Cliccate sull'iconcina che vi uscirà subitissimo a destra, allora ci ascolterete in video. Se cliccate su quella a sinistra, in audio. Siamo anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in DAB Plus in tutta Lombardia. Allora, proseguiamo come sempre con la musica, ovviamente, è sempre di altissima qualità. E adesso ci sarà una prova perché ascoltiamo il nostro secondo appuntamento con Radio.Classic, che regalerà un successo degli anni 70. E allora, se siete pronti, direi di partire subito a fare questo viaggio musicale. Buon ascolto.

com'è andato il viaggio indietro nel tempo, negli anni 70, direi alla grandissima, perché abbiamo ascoltato Bumblebee Unlimited e loro Ladybug. Mamma mia, che meraviglia, che meraviglia. I brani degli anni 70 sono così, proprio ci emozionano davvero tanto. Ma adesso parliamo dell'arte, amici. L'arte è un mondo a parte, bisogna dirlo, perché è un mondo sicuramente molto bello, perché non solo ci fa scoprire dei capolavori, ma ci insegna anche delle cose, sempre sempre attraverso questi capolavori, appunto. L'arte non si discute come gusti, perché ha tante forme, ma è bella tutta, tutta tutta. Non a caso alcuni capolavori hanno un valore davvero elevato, che sono gli intenditori, solo gli intenditori benestanti possono comprare. Tra poco infatti ne scopriremo un bel esempio, ed è stato l'oggetto battuto all'asta a New York. Ci sentiamo per tutti i dettagli tra qualche istante, restate con noi.

stiamo proseguendo alla grandissima, direi, perché abbiamo ascoltato pure Prince. Pure Prince ci mancava, infatti, il suo brano degli anni 90, Beccia Bagole. Wow, sì, è un davvero wow, niente da dire. Ma ora vi porto nel meraviglioso mondo dell'arte, l'arte della pittura, per essere precisi. Ci sono tantissimi bravi artisti, ma ora vorremmo soffermarci sui lavori di Paul Jackson Pollock, un lavoro in particolare che è stato battuto all'asta da Christie's a New York, il dipinto che si intitola Number 7A 1948, creato proprio nell'anno 1948, battuto ad un prezzo stratosferico, comunque 181,2 milioni di dollari. Così questa opera è diventata la quarta più costosa in assoluto mai battuta all'asta. Pensate un po', beh, certo, visto il prezzo. Ma com'è questo quadro allora, che ha tantissimo valore? È una grande tela lunga più di 3 metri con colature nere di vernice con tocchi di rosso, perché comunque questa è la sua tecnica. Dicono che sia uno dei primi dipinti astratti della storia dell'arte. Pensate un po', sì, allora ci crediamo che il prezzo è così alto. Comunque le altre sue opere sono state vendute privatamente al prezzo ancora più alto, circa 200 milioni di dollari sempre. Quindi è stato davvero grandioso come artista. Il record del quadro più costoso in assoluto, invece, battuto all'asta, rimane all'opera di Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, venduto per 450 milioni di dollari nel 2017. Beh, i nomi di questi acquirenti non possiamo mai sapere, perché rimangono sempre in incognito. Chissà dove finiscono tutte queste opere d'arte così costose e così storiche e leggendarie. Forse non lo sapremo mai, ma quello che sappiamo è che ci sono sempre i brani storici e leggendari qui su Radio Punto. A proposito, ne ascoltiamo uno proprio ora.

0: E anche questo brano è molto molto bello, di Tears for Fears, Woman in Chains featuring Oleta Adams. L'ho sapevata la storia dietro questo brano, che comunque è uscito nel 1989 e l'ha pubblicato come secondo singolo dal loro terzo album studio, The Seeds of Love. È stata descritta come un inno femminista, ha riscosso un successo internazionale raggiungendo la top 40 in diversi paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Francia e Paesi Bassi, e ovviamente ha avuto successo anche in Italia, è sempre qui che lo ricordiamo ovviamente su Radio Punto. Amici miei, siamo andati un poco fa nel mondo dell'arte, perché è un mondo a parte, meraviglioso, e abbiamo scoperto questa opera d'arte di un artista americano, Paul Jackson Pollock, che è stata battuta all'asta a New York per ben 181,2 milioni di dollari, pensate un po'. È l'opera del 1948 e si chiama proprio così, Number 7A, 1948. Ovviamente un quadro davvero stupendo, storico, e ha diciamo colature nere di vernice con tocchi di rosso e lungo più di 3 metri. Certo che il prezzo è non è modico, però si può anche capire, il quadro di un artista così grandioso e così famoso, poi quando va all'asta i prezzi possono salire fino alle stelle, quando vanno all'asta gli oggetti di questo tipo. Allora amici, se siete d'accordo, purtroppo noi dobbiamo finire la nostra puntata, perché il nostro tempo a disposizione è finito. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questa serata, anche di questo venerdì 12 giugno. Divertitevi, fate qualcosa di bello, mi raccomando, e noi ci sentiamo anche domani dalle ore 15 invece, perché domani è sabato, sempre qui su Radio Punto. Buona serata, a domani, ciao ciao ciao.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: 57 minuti.
1: Trump, l'Europa è irrilevante, la guerra l'abbiamo vinta. I mercati scommettono sull'accordo Stati Uniti-Iran. Corea del Sud condannato a 30 anni l'ex presidente Yoon. Thailandia in lutto per la morte della principessa Ba. Tra poco, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano, le notizie che arrivano dal Medio Oriente. L'Europa è stata irrilevante, abbiamo vinto la guerra in Iran senza il suo aiuto, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata riportata dalla 7, sottolineando gli obiettivi americani raggiunti nella crisi con Teheran. Intanto, secondo il New York Times, Washington valuta una significativa riduzione di caccia e mezzi militari destinati alle operazioni NATO in Europa. Sul fronte diplomatico, media iraniani riferiscono che Stati Uniti ed Iran si preparano ad avviare i negoziati finali, l'ipotesi della firma del memorandum d'intesa nel weekend a Ginevra, riporta Axios. E le borse mondiali accelerano sull'ottimismo per una possibile tregua e un accordo tra Stati Uniti e Iran. In Asia spicca Seoul con un balzo del 5%, bene Tokyo e Hong Kong. Positive anche le piazze europee con Madrid, Parigi e Francoforte in forte rialzo. La cronaca: il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso del trapianto di cuore congelato al piccolo Domenico, eseguito il 23 dicembre 2025 presso l'ospedale Monaldi. Il piccolo è poi morto il 21 febbraio scorso. I due medici sono stati sospesi per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso nella compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che hanno coordinato le indagini del NAS. Andiamo a Milano. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali. Stamattina è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura. Feriti i conducenti del mezzo dell'auto coinvolta. Indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche dell'impatto. Nel Foggiano invece un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. Ora apriamo la pagina degli esteri. Due notizie che arrivano dal continente asiatico. Un tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Suk-yeol a 30 anni di carcere con l'accusa di aver ordinato infiltrazioni di droni in Corea del Nord nel tentativo di aumentare le tensioni transfrontaliere e creare una base per le sue dichiarazioni della legge marziale nel dicembre 2024. Intanto la Thailandia piange la morte a soli 47 anni della principessa detta Ba, figlia maggiore del re. Era ricoverata da oltre 3 anni per un'improvvisa malattia. In chiusura ai mondiali di calcio, a Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca è terminata 2-1 nella notte. La seconda partita dei mondiali decisa dal VAR che ha annullato una rete dei cechi. Vittoria inaspettata per la Corea del Sud. 2-0 invece ieri il match inaugurale tra Messico e Sudafrica nello stadio di Città del Messico, la cerimonia d'apertura con star internazionali, tradizione e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira, Andrea Bocelli e il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a 3 paesi anche la grande partenza in un trittico. Oltre alla festa lazzeca, oggi altre 2 cerimonie d'apertura: a Toronto alle 21 la partita Canada-Bosnia e a Los Angeles alle 3 di notte per l'esordio della nazionale statunitense che affronterà il Paraguay. È tutto, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buonasera e bentrovati. Incidente con code sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Ovest, allacciamento a 21 verso Venezia. Ed ancora sulla 4 nella zona di Milano, il traffico intenso sta provocando code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino e poi verso Venezia tra Cormano e la barriera di Milano Est. Ancora trafficate le tangenziali milanesi. Code sulla A8 dei Laghi tra la barriera di Milano Nord e Legnano in direzione di Varese. Si lavora questa notte proprio sulla 8 Milano-Varese, chiuso dalle 22 alle 5 di domani mattina il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Semplice.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuneo. Semplicemente

0: Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumense.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, weekend con l'anticiclone che favorirà condizioni stabili in prevalenza soleggiate su tutto il nostro paese. Farà un'eccezione solo a annuvolamenti in prossimità dei rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature che aumenteranno su tutta Italia, avremo punte attenzione domenica sull'interno della Puglia, anche vicini ai 36-37 gradi. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 9 e 58 minuti.
1: Trump, l'Europa è irrilevante, la guerra l'abbiamo vinta. I mercati scommettono sull'accordo Stati Uniti-Iran. Trapianto fallito al Monaldi, sospesi due cardiochirurghi. Tra poco dopo una pausa restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano. L'Europa è stata irrilevante, abbiamo vinto la guerra in Iran senza il suo aiuto, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata riportata dalla 7, sottolineando gli obiettivi americani raggiunti nella crisi con Teheran. Intanto, secondo New York Times, Washington valuta una significativa riduzione di caccia e mezzi militari destinati alle operazioni NATO in Europa. Sul fronte diplomatico, media iraniani riferiscono che Stati Uniti ed Iran si preparano ad avviare i negoziati finali. L'ipotesi della firma del memorandum d'intesa nel weekend a Ginevra, riporta Axios. E le borse mondiali accelerano sull'ottimismo per una possibile tregua e un accordo tra Stati Uniti e Iran. In Asia spicca Seoul con un balzo del 5%, bene Tokyo e Hong Kong. Positive anche le piazze europee con Madrid, Parigi e Francoforte in forte rialzo. La cronaca: il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso del trapianto di cuore congelato al piccolo Domenico, eseguito il 23 dicembre 2025 presso l'ospedale Monaldi. Il piccolo è poi morto il 21 febbraio scorso. I due medici sono stati sospesi per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso nella compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che hanno coordinato le indagini del NAS. Andiamo a Milano. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali. Stamattina è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura. Feriti i conducenti del mezzo dell'auto coinvolta. Indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche dell'impatto. Nel Foggiano invece un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. Ora apriamo la pagina degli esteri. Due notizie che arrivano dal continente asiatico. Un tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Suk-yeol a 30 anni di carcere con l'accusa di aver ordinato infiltrazioni di droni in Corea del Nord nel tentativo di aumentare le tensioni transfrontaliere e creare una base per le sue dichiarazioni della legge marziale nel dicembre 2024. Intanto la Thailandia piange la morte a soli 47 anni della principessa detta Ba, figlia maggiore del re. Era ricoverata da oltre 3 anni per un'improvvisa malattia. In chiusura ai mondiali di calcio, a Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca, è terminata 2-1 nella notte. La seconda partita dei mondiali decisa dal VAR, che ha annullato una rete dei cechi. Vittoria inaspettata per la Corea del Sud. 2-0 invece ieri il match inaugurale tra Messico e Sudafrica nello stadio di Città del Messico, la cerimonia d'apertura con star internazionali, tradizione e musica messicane, l'inno Dai Dai di Shakira, Andrea Bocelli e il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a 3 paesi anche la grande partenza in un trittico. Oltre alla festa alla Azteca, oggi altre 2 cerimonie d'apertura: a Toronto alle 21 la partita Canada-Bosnia e a Los Angeles alle 3 di notte per l'esordio della nazionale statunitense che affronterà il Paraguay. È tutto, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
3: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Weekend con l'anticiclone che favorirà condizioni stabili in prevalenza soleggiate su tutto il nostro paese. Farà un'eccezione solo a annuvolamenti in prossimità dei rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature che aumenteranno su tutta Italia. Avremo punte, attenzione, domenica sull'interno della Puglia, anche vicine ai 36-37 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati sulla 4 Milano-Venezia, rallentamenti e code tra allacciamento a 21 e Verona Est verso Venezia a causa del traffico intenso. Incidente con code sulla tangenziale ovest di Milano tra Lorenteggio e Settimo Milanese direzione Laghi. Per un veicolo fermo code sulla A8 dei Laghi tra Bussarsizio e Gallarate verso Varese. Lavori questa notte proprio sulla A8 Milano-Varese, chiuso dalle 22 alle 5 di domani mattina il traffico tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Disagi per chi domani sabato 13 giugno dovrà spostarsi in aereo. Previsto infatti uno sciopero dalle 6 alla mezzanotte di piloti e assistenti di volo EasyJet. Nella stessa giornata saranno in agitazione anche gli operatori di terra e controllo aereo degli aeroporti di Verona, Cagliari e di Milano Linate. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
8: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Dopo i successi degli anni 80 e 90, quando la band Sade rimane tra i protagonisti più importanti della musica internazionale, e lo stop degli anni 2000, quando Sade decide di fermare la propria carriera per crescere il figlio, il gruppo ritorna nel 2010 con l'album Soldier of Love, un altro disco di buon successo che debutta nei primi posti della Billboard 200, raggiungendo anche la vetta, risultato che vale al gruppo un nuovo record. Diventano gli artisti con due numeri uno separati dal maggior lasso di tempo, essendo trascorsi 24 anni, 10 mesi e 2 settimane dall'album Promise.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice «Vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo». Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: 54 minuti.
1: Trump e l'Europa è irrilevante, la guerra l'abbiamo vinta. I mercati scommettono sull'accordo Stati Uniti-Iran. Corea del Sud condannato a 30 anni l'ex presidente Yoon. Thailandia in lutto per la morte della principessa Ba. Tra poco, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. L'Europa è stata irrilevante, abbiamo vinto la guerra in Iran senza il suo aiuto, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata riportata dalla 7, sottolineando gli obiettivi americani raggiunti nella crisi con Teheran. Intanto, secondo il New York Times, Washington valuta una significativa riduzione di caccia e mezzi militari destinati alle operazioni NATO in Europa. Sul fronte diplomatico, media iraniani riferiscono che Stati Uniti ed Iran si preparano ad avviare i negoziati finali. L'ipotesi della firma del memorandum d'intesa nel weekend a Ginevra, riporta Axios. E le borse mondiali accelerano sull'ottimismo per una possibile tregua e un accordo tra Stati Uniti e Iran. In Asia spicca Seoul con un balzo del 5%, bene Tokyo e Hong Kong. Positive anche le piazze europee con Madrid, Parigi e Francoforte in forte rialzo. La cronaca: il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso del trapianto di cuore congelato al piccolo Domenico, eseguito il 23 dicembre 2025 presso l'ospedale Monaldi. Il piccolo è poi morto il 21 febbraio scorso. I due medici sono stati sospesi per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso nella compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che hanno coordinato le indagini del NAS. Andiamo a Milano. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali. Stamattina è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura. Feriti i conducenti del mezzo dell'auto coinvolta. Indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche dell'impatto. Nel Foggiano invece un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. Ora apriamo la pagina degli esteri. Due notizie che arrivano dal continente asiatico. Un tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Suk-yeol a 30 anni di carcere con l'accusa di aver ordinato infiltrazioni di droni in Corea del Nord nel tentativo di aumentare le tensioni transfrontaliere e creare una base per le sue dichiarazioni della legge marziale nel dicembre 2024. Intanto la Thailandia piange la morte a soli 47 anni della principessa detta Ba, figlia maggiore del re. Era ricoverata da oltre 3 anni per un'improvvisa malattia. In chiusura ai mondiali di calcio, a Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca è terminata 2-1 nella notte. La seconda partita dei mondiali decisa dal VAR che ha annullato una rete dei cechi. Vittoria inaspettata per la Corea del Sud. 2-0 invece ieri il match inaugurale tra Messico e Sudafrica nello stadio di Città del Messico, la cerimonia d'apertura con star internazionali, tradizione e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira, Andrea Bocelli e il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a 3 paesi anche la grande partenza in un trittico. Oltre alla festa alla Azteca, oggi altre 2 cerimonie d'apertura: a Toronto alle 21 la partita Canada-Bosnia e a Los Angeles alle 3 di notte per l'esordio della nazionale statunitense che affronterà il Paraguay. È tutto, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: E prima di questo album i Kool & The Gang venivano da un periodo commerciale disastroso a causa dell'esplosione della disco music che aveva oscurato il loro funk vecchio stile. L'ispirazione per il brano venne a Ronald Bell, che è uno dei membri fondatori, mentre si trovava in un locale a New York e notò che cartelli e insegne ovunque pubblicizzavano la Ladies Night, la serata in cui le donne entravano gratis o pagavano di meno. Pensò, nessuno ha mai scritto nessuna canzone su questo, e fu una scommessa totale. Per rinnovare il sound, la band ingaggiò il geniale produttore e arrangiatore brasiliano Elmer Diodato e inserì per la prima volta come lead vocalist James J.T. Taylor. Il successo fu tale che ridefinì la seconda parte della loro carriera, salvandoli dall'oblio e trasformando l'espressione Ladies Night in un fenomeno pop globale. Questa notizia, tra l'altro, mi dà il gancio per ricordarvi sulla nostra pagina dei concerti a soulcollectionradio.com, che prevede tutti i concerti mese per mese. Andateci, perché ce n'è davvero una scorpacciata. E vi ricordo che Kool & The Gang saranno il prossimo 21 luglio a Roma Summer Fest, e aprire Soul Collection di questa settimana era Ladies Night.
1: Soul

con parlandoci dei Cool and the Gang e del brano Ladies Night del 1979. Lo ringraziamo, lo salutiamo. Io sono Sergio Basilico, vi saluto e saluto anche l'altro fratellone Andrea Prozzali che è qua di fianco a noi e che tra poco entrerà anche lui in voce per dare vita ad una nuova puntata di Soul Collection. Siamo quasi giunti alla pausa estiva, ci saluteremo per i mesi di luglio e di agosto e poi ritorneremo sempre più forti che mai a settembre. Ma c'è ancora tempo di ascoltare tanta bella musica black e tante novità, la prima delle quali la troviamo subito. Come ben sapete è tornato Prince, o perlomeno è tornata la sua musica estratta da quella cassaforte pazzesca che è i Vault. Ci ha già regalato qualcosa un mesetto fa, una canzone che a noi è piaciuta.

0: Prince, la sua musica è tornata e sicuramente ci sarà un grande affetto da parte dei suoi fans, ma anche della gente comune, visto che a breve uscirà questo nuovo lavoro con degli singoli inediti intitolato Timeless, che è stato anticipato anche da questo singolo intitolato Stone.
1: Un saluto anche da me, dal sottoscritto, Andrea Pozzali, benvenuti a Soul Collection, nuova puntata, e ciao ai miei fratelloni che con me condividono, selezionano e poi gioiscono per le canzoni che vi facciamo ascoltare ogni settimana. Abbiamo aperto alla grande con un classico, una novità, e adesso un motivo che abbiamo trovato già all'interno della nostra playlist recentemente, e quindi qualcosa di nuovo estratto da un nuovo lavoro che si chiama Love is the New Gangsta, che è anche il quarto album in studio per l'artista che si fa chiamare Black. E qui compie una vera e propria evoluzione personale ed artistica. Il titolo infatti sembrerebbe il classico titolo da album da duri, insomma da stradaioli sostanzialmente, ma invece è proprio la rivoluzione che avviene, è che con le logiche di gangsta si intende in questo caso un cambio, proprio un'evoluzione personale ed artistica, e si passa da un Black con vecchie logiche da duro a un Black che esalta la parte più emotiva, ossia la vulnerabilità e la maturità emotiva. Proprio un album molto bello, abbiamo avuto modo di ascoltarlo un po' in tutte le tracce, io e i miei fratelloni. E la traccia che abbiamo selezionato anche in questa puntata di Soul Collection è quella che ha realizzato con il talento britannico Odil. La canzone che vi facciamo ascoltare si chiama On Me, tutto questo nella selecta di Soul Collection.

0: pieces of you, pieces of me. Let's piece it up until it's fixed, you know. Got it out the mud, built it up with bricks, you know. They cannot get in between, I might flip, you know. Like pull up with a stick, let it hit real east side shit. Zone 6, it's another love letter, but never switch. Never switch, no, I'm never in the mix, but you got me on a high, I think you the right pitch. I could be your pusher if we use the right clips. Let me get your levels right, shit you might miss.
1: Un Black decisamente nuovo, si è un po' allontanato dai suoi esordi. Lo abbiamo ascoltato oggi qui all'interno di Soul Collection in compagnia di Odile e il pezzo On Me. Siete su soulcollectionradio.com. Ogni settimana vi facciamo ascoltare una manciata di brani che ci suddividiamo, che poi vi trasmettiamo. Ci piacerebbe anche conoscere le vostre opinioni direttamente sui siti, sui social come Facebook e come Instagram. Ci trovate quotidianamente su Soul Collection Radio come parole per i motori di ricerca. E adesso invece vogliamo farvi ascoltare una canzone che già vi abbiamo introdotto la scorsa settimana per questo duo. Si chiamano Blue Lab Beats. Tra poco uscirà il loro nuovo album, The Blue Lab Beats Show, e tutto questo è stato anticipato da una canzone in compagnia di Jamie Lavoud, la jazz tronica dei Blue Lab Beats, con il soul impegnato di questa cantante fantastica. In Soul Collection è Slow Heart.

0: siamo andati direttamente negli anni 90, era il 1992 quando c'era questo trio americano che aveva pubblicato un album intitolato Jade to the Max, molto bello. Loro si facevano chiamare Jade, erano tre ragazze, Joy Marshall, Tonya Kelly e Dee Reed. E la canzone trainante di questo album, che poi aveva avuto un grande successo, era il brano che abbiamo ascoltato oggi in Soul Collection, quello intitolato Don't Walk Away.
1: La vostra selecta preferita ogni settimana con il soul, il funk, l'hip hop e l'R&B si chiama Soul Collection. Ora parliamo dei Jungle, che stanno preparando un ritorno in grandissimo stile. Il collettivo londinese formato da Josh Lloyd Watson, Top McFarland e la splendida voce di Lydia Kitto ha ufficialmente aperto le porte al loro nuovo lavoro, che sarà pubblicato il 14 agosto prossimo con il titolo di Sunshine. Già qualche assaggio, per esempio Carry On, la canzone che è stata pubblicata a fine marzo, l'avete ascoltata qui da noi. Adesso, ancora ad anticipare l'album, è uscito il nuovo singolo, caldissima novità di questi giorni. Il brano è una vera e propria scarica di energia positiva, vi fa ballare dal primo all'ultimo momento, un perfetto mix di cori gospel, funk e beat elettronici. E poi arriva la voce di Lydia. Con noi i Jungle e il loro nuovo singolo che si intitola The Wave.

0: ascoltandoli non si può stare fermi. Tra l'altro, se non lo sapete, segnatevelo. Il prossimo 15 di novembre, se non sbaglio, saranno a Milano al Forum per l'unica data italiana che li vedrà a tornare in Italia, perché noi abbiamo già avuto la fortuna di vederli un paio d'anni fa e andremo ancora a rivederli, perché non si sta mai fermi in un concerto dei Jungle. Questa era la nuova canzone, quella intitolata The Wave.
1: E dopo la novità dei Jungle, qui all'interno di Soul Collection facciamo un salto, torniamo negli anni 90, vi parliamo di Tupac, del quale in questi giorni cade il suo compleanno. Ovviamente non possiamo fare degli auguri, però possiamo ricordarlo anche facendovi ascoltare la sua musica. In particolare ci soffermiamo sul suo alter ego, ovvero su Machiavelli. Era uscito nel 96 questo album, che era già postumo, The Donkey Illuminati, The Seven Day Theory, che registrò in quasi tre giorni dopo la sua detenzione, e si ispirò letteralmente a Niccolò Machiavelli, del quale aveva letto le sue opere, in particolare Il Principe, e lo registrò per appunto durante la detenzione nel penitenziario di Clinton. Tupac era decisamente affascinato dall'idea di simulare la propria morte, cosa che a volte qualcuno si ostina ancora a ripetere, ma purtroppo Tupac non c'è più. E registrò per l'appunto quest'album, e nonostante il clima tesissimo della faida East Coast West Coast, To Live and Die in LA, la canzone che

0: quando incontriamo sulla nostra strada personaggi miti, direi così, grandi come Tupac Shakur, a me viene in mente il tramonto su Los Angeles, To Live and Die in LA.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati sulla 4 Milano-Venezia, rallentamenti e code tra allacciamento a 21 e Verona Est verso Venezia a causa del traffico intenso. Incidente con code sulla tangenziale ovest di Milano tra Lorenteggio e Settimo Milanese direzione Laghi. Per un veicolo fermo code sulla A8 dei Laghi tra Bussarsizio e Gallarate verso Varese. Lavori questa notte proprio sulla A8 Milano-Varese, chiuso dalle 22 alle 5 di domani mattina il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gatico verso Milano. Disagi per chi domani sabato 13 giugno dovrà spostarsi in aereo. Previsto infatti uno sciopero dalle 6 alla mezzanotte di piloti e assistenti di volo EasyJet. Nella stessa giornata saranno in agitazione anche gli operatori di terra e controllo aereo degli aeroporti di Verona, Cagliari e di Milano Linate. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Bentornati, questo è l'appuntamento settimanale con Soul Collection. La seconda parte si apre con un classico del 1979, una voce che ho sempre amato anche da ragazzino quando trasmettevo. La voce di Al Hudson mi colpiva veramente. Compie gli anni in questi giorni e quindi abbiamo voluto ritrovarlo e festeggiarlo qui all'interno di Soul Collection insieme a questo grande classico intitolato Now That I Found You, contenuto in un album molto bello che racchiudeva grandi successi per il gruppo che a quei tempi si chiamava One Way featuring Al Hudson, perché la storia anche di questo gruppo era un po' particolare. Lui era il leader, aveva la sua prima band si chiamava Al Hudson, la seconda Al Hudson and the Partners, la terza One Way featuring Al Hudson e la quarta con la finale One Way, effettivamente, anche perché dopo è entrata anche la cantante femminile Alicia Myers, che poi ha intrapreso una gloriosa anche da solista. Era il brano del 1979 di One Way e Al Hudson intitolato Now That I Found You.
1: Hudson, quante ne sa questo Sergione? Davvero tantissime. Adesso ritorniamo alle novità di Soul Collection. Dopo aver fatto il nostro salto nel passato, abbiamo l'occasione di portarvi al centro della scena neo soul di Londra, indipendente R&B di Londra. Jay Gray è lei di cui vi parleremo nei prossimi minuti, e lei è nata nel sud appunto della capitale inglese, è esplosa letteralmente nel 2017 grazie a una versione memorabile nella piattaforma televisiva Colors con il brano intitolato Don't Fade. Da quel momento è diventata un punto di riferimento della scena R&B alternativa britannica. Qualcuno addirittura avvicina il suo tono vocale a quello di Erykah Badu, e è molto brava, una versione così vocale molto intima, molto sincera. È ritornata dopo il suo album di successo che si chiamava If Not Now del 2023 con un nuovo singolo, tra l'altro anche con un nuovo contratto discografico firmato per l'etichetta Marathon Pace, e la canzone che vi facciamo ascoltare anticipa l'uscita del suo nuovo album in studio che avverrà alla metà di questo mese di giugno. Nel frattempo lei ci presenta anche una nuova artista che si chiama Belle Cobain, anche lei londinese, è una delle giovani gemme più promettenti della scena jazz R&B, si chiama appunto Belle Cobain, da segnare il suo nome. La canzone che cantano insieme si chiama Take My Hand.

0: R&B ultimamente ci sta regalando voci nuove, canzoni molto belle, in questo caso le voci di Jay Gray e di Bell Cobain per questo nuovo singolo che mescola un po' di sonorità dall'R&B al soul, al jazz addirittura. Questo era il nuovo singolo, quello intitolato Take My Hand.
1: E da Londra arriva anche questo nuovo artista, Stefan Mahendra, che ha origini dei suoi genitori tra l'Indonesia e lo Sri Lanka ed è uno dei protagonisti della scena New Soul e R&B britannica, ed era la canzone che la scorsa settimana ha aperto l'appuntamento di Soul Collection, talmente bella che ovviamente abbiamo voluto proporvela nuovamente qui da soulcollectionradio.com. Qualcuno ha detto che la sua voce assomiglia un po' tra Marvin Gaye e Stevie Wonder. Beh, giudicate voi, questa è Too Late in Soul Collection.

0: Ritorna in So Collection la voce particolare di Shalane Gondà con un nuovo singolo dal suo nuovo album. L'ha anticipato di 3 giorni, proprio nella prima settimana di giugno. La nuova canzone si intitola Burning Temptation, invece se volete approfondire c'è tutto l'album. Doctrine of Love, questo è il titolo, uscito ovviamente per la Dapton Records, che ultimamente ci sta regalando delle perle. Tra l'altro cantante che noi amiamo molto, che seguiamo molto e che abbiamo avuto la fortuna di vedere anche dal vivo in apertura del concerto di Olivia Dean. Se siete nel centro Bass Italia c'è la possibilità di vederlo anche nella prima settimana di agosto in 2 appuntamenti. Il primo sarà per mercoledì 5 agosto alla Casa del Jazz di Roma e poi il 7 agosto sarà a Bari al Locus Festival di Locorotondo. 2 appuntamenti da non perdere.
1: Adesso arriva un altro personaggio, un altro cantante che abbiamo visto tante volte dal vivo, non ci ha mai delusi assolutamente. Buon compleanno, visto che in questi giorni compie 47 anni, a Curtis Harding, che è nato in Michigan nel 1979. Lui è cresciuto respirando la musica fin da piccolissimo, girando gli Stati Uniti al seguito della madre, che era una cantante gospel. Poi ha avuto modo anche di fare il corista per CeeLo Green, poi ha militato in band nella scena garage rock di Atlanta e poi ha trovato la sua strada. Curtis Harding ha definito il suo sound slop and soul, un mix avvolgente di soul classico, attitudine rock, sfumature blues e psichedelia a manetta. Se il disco d'esordio Soul Power aveva fatto drizzare le antenne ai critici, è stato con Face Your Fear del 2017 che Curtis Harding si consacra a livello internazionale, grazie anche alla prestigiosa coproduzione di Danger Mouse nel disco. E proprio da quel disco oggi vi regaliamo delle note, ma vi assicuro che se lo riprendete in mano troverete tanta bella musica all'interno del disco stesso. Si chiama Welcome to My World, la canzone che abbiamo scelto di farvi ascoltare e che utilizziamo per festeggiare il compleanno di Curtis Harding. Tutto questo in Soul Collection.

Recording, ma sicuramente una piccola perla che anche oggi abbiamo estrapolato qui all'interno di Soul Collection, del quale dobbiamo ringraziare Andrea, che ha tirato fuori questa Welcome to My World di Curtis Harding. E ritorniamo ancora una volta negli anni 90, che sono protagonisti della puntata di quest'oggi di Soul Collection. Uno dei protagonisti del rap in assoluto, è un peso massimo, lo è ancora oggi, anche se probabilmente la sua carriera da attore ha preso il sopravvento. Stiamo parlando di Oshie Jackson, che ovviamente è conosciuto con il suo street name di Ice Cube, street name che gli diede il fratello, perché Ice Cube disturbava, diciamo che ci provava con le ragazze che suo fratello portava a casa, e quindi veniva costantemente minacciato di essere chiuso all'interno di una ghiacciaia e di diventare per l'appunto un cubetto di ghiaccio. Nickname che è rimasto, anche perché le sue rime sono decisamente taglienti e sicuramente ha dato del filo da torcere a

0: grazie al Toto che siamo ritornati in quel mondo hip hop assolutamente classico e fantastico del 1993. Ricordo che avevo consumato letteralmente questo album, Lethal Injection. Era Ice Cube, You Know How We Do It.
1: A chiudere la seconda parte di Soul Collection c'è un'altra novità, o perlomeno una canzone che vi abbiamo svelato la scorsa settimana e, come ha detto il Toto prima, ci è piaciuta talmente tanto che è rientrata anche in questa playlist. Lei, guarda caso, arriva anche lei da Londra, da West London per essere più precisi. Lei si chiama Olympia Vitalis, ha pubblicato questo nuovo singolo che a noi piace veramente tanto e ve lo riproponiamo. Si intitola Money 3.

0: La splendida voce di Olimpia Vitali ci ha portato alla fine di questa parte di Soul Collection. State con noi perché tra poco torniamo con un nuovo super classico.
1: Sono le 21 e 32 minuti. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Now for my next number, I'd like to return to the classics.
1: Soul Collection, Black in the Day.

0: Oggi si balla in continuazione, inizia anche l'ultima parte di Soul Collection con ritmi adatti alla dance. Erano gli Stereo MCs, ma tra poco vedrete che nulla capita per caso, ci sono combinazioni particolari all'interno della nostra selecta. Loro sono stati dei veri e propri pionieri nel cucire insieme l'hip hop con l'acid jazz, il funk e la dance elettronica britannica dei primi anni 90. Mentre negli Stati Uniti l'abbiamo sentito con Ice Cube, si evolveva verso il boom bap, il gangster rap. Gli Stereo MCs, gruppo di Nottingham, hanno preso la cultura dei campionamenti funk e soul e l'hanno portata dritto sulle piste da ballo europei con questi groove ipnotici elettronici che un po', devo dire, hanno fatto da apripista anche a formazioni come i Jungle che abbiamo ascoltato oggi nella nostra selecta. Hanno dimostrato nei loro campionamenti sempre il massimo rispetto per quanto riguarda le radici della black music. Noi questa settimana abbiamo così ascoltato la loro canzone intitolata Connected anche per festeggiare due compleanni, quello di The Head e quello di Rob Birch, che erano appunto, sono due componenti del gruppo degli Stereo MCs dal 1992, erano con Connected.
1: Adesso un'altra novità qui all'interno di Soul Collection, che però va a

anni 2000 sicuramente ricorderete la sua più grande hit Don't You Forget It, canzone del 2002. È stato spesso paragonato a Stevie Wonder per il suo timbro, per la sua estensione vocale, e il cantante che arriva dal Canada è stato per parecchi anni lontano dalle scene discografiche, e rendendo questo ritorno veramente un evento per tutti gli amanti del genere. È stato lontano a causa di un contratto capestro firmato quando era in grandissima ascesa. Ha scritto e portato a termine i progetti che la casa discografica gli chiedeva, però non hanno mai visto la luce a causa dei dissidi, per l'appunto, tra lui e la sua ex casa di produzione. Questo ritorno del 2026 invece avviene sotto la sua etichetta indipendente, e lo stesso Glenn Lewis ha dichiarato che questa pausa è servita proprio a rientrare nel mercato, potendo controllare al 100% la sua musica. Quindi adesso vi facciamo ascoltare questo grandissimo e bellissimo ritorno, che a noi fa molto molto piacere farvi riascoltare, qui all'interno di Soul Collection. Glenn Lewis, questa è Impressions.

0: E abbiamo citato Marvin Gaye, Stevie Wonder, in questo caso il sound, oltre che essere molto buono, presenta anche degli ottimi BPM. Abbiamo continuato a ballare con Glenn Lewis, il suo album uscirà a luglio, Overture. La canzone nuova nuova che abbiamo ascoltato si chiama Impressions.
1: In questi giorni mi sono imbattuto in un articolo sul web che rimandava a un gruppo soul di Chicago. Allora ho approfondito un po' la cosa, sono andato ad ascoltarli e ho trovato una bella band. Erano, se non sbaglio, in cinque questi ragazzi, e avevano pubblicato un album molto bello nel 1973 intitolato The First Time We Met per la casa discografica Wonder Records. E la cosa particolare è che due di questi cinque appartenenti erano fratelli, erano i fratelli Jackson, Chuck Jackson e Maurice Jackson, e tra l'altro erano i fratellastri del del noto attivista politico, il reverendo americano Jesse Jackson. Avevano appunto pubblicato questo album che conteneva una canzone molto bella che poi è diventato forse il loro più grande successo. Infatti, se andate a cercare questo gruppo, a proposito, non ho ancora detto, si chiamano The Independents. Vi rimandano subito a questo motivo contenuto appunto in questo album del 1973, e oggi ve lo voglio proporre per così conoscere magari anche il soul di Chicago di quei tempi. The Independents in Soul Collection. Questa è la bellissima Living Me.

0: Se ci fosse un idealmente un cartello sopra le nostre teste, reciterebbe sempre Work in Progress, perché ogni giorno cerchiamo delle belle canzoni da farvi ascoltare. Addirittura Sergio si è recato direttamente a Chicago questa settimana, ha riesumato questa meravigliosa canzone degli Independence, era Leaving Me.
1: Mi piace tanto questo palleggio tra anni e quindi decenni, ma anche tra oltre oceano o da questa parte dell'oceano. Dopo essere stati a Chicago, ritorniamo a Londra, ritorniamo in Inghilterra, una delle mete preferite musicalmente dai Soul Brothers in questi ultimi tempi. Andiamo per la precisione a Walsall, che è la cittadina dove nel 1997 nasce George Smith. Proprio in questi giorni è il suo compleanno. Anno, lei è diventata una delle stelle più luminose, eleganti e magnetiche del New Soul e dell'R&B britannico. Lei a 15 anni si è fatta conoscere grazie a YouTube e appunto al suo modo fantastico di cantare, la sua voce calda, vellutata, l'ha posta subito al centro dell'attenzione, tant'è che molto velocemente giganti come Drake, che la vuole nel suo progetto More Life, e Kendrick Lamar, che collabora con appunto Georgia in Black Panther, vince tra l'altro il Brit Critics Choice Award e si impone appunto come voce della nuova generazione del soul d'oltre manica. Adesso ritorniamo proprio agli albori della sua carriera, riprendendo in mano il suo album di debutto Lost and Found. Ritorniamo indietro fino appunto al 2016, facendovi ascoltare il brano che è stato anche il più famoso di quel disco. Ha campionato Sirens di Dizzy Rascal, affronta con una delicatezza disarmante le tensioni sociali, la paura dei giovani nei confronti della polizia e dei pregiudizi. È una canzone di protesta, sì, ma assolutamente non rabbiosa. L'ascoltiamo e la festeggiamo. George Smith, questo è il bellissimo motivo che abbiamo avuto il piacere di sentire dal vivo anche recentemente al suo concerto. Si chiama Blue Lights.

0: Magnus Farrell, e questo cognome non è assolutamente una coincidenza. Sicuramente conoscerete suo papà Will Farrell, ma lui non ha voluto intraprendere la stessa professione del padre, ma anzi si è dedicato alla musica proprio per distaccarsi da questo cognome così ingombrante, e ha realizzato qualche canzone, la cui ultima è quella che abbiamo ascoltato oggi, una R&B alternativa, una canzone che ci piace tantissimo e ve l'abbiamo riproposta qui all'interno di Soul Collection. Era Asleep Talking di Magnus Farrell.
1: Siamo quasi giunti al termine della puntata di questa settimana di Soul Collection. Ora c'è un artista che io amo tantissimo. Lei si chiama Tariona Ball, è la front woman del suo gruppo, praticamente dei Tank and the Bangas. Hanno recentemente pubblicato quello che è ufficialmente il loro nuovo album, intitolato The Last Balloon, e che comprende anche questa nuova canzone che a noi di Soul Collection piace veramente tanto. Da The Last Balloon, Tank and the Bangas, con il nuovo singolo, quello intitolato Ain't That Deep.
2: You just can't give no thanks.

particolarmente bello, ha pubblicato la parte 2 del suo Beloved e tra le 5 canzoni contenute c'è anche questa che ci piace tantissimo. Si chiama Jaysville, è proprio con lui che ci diamo appuntamento la prossima settimana con Soul Collection. Ciao!

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista nei panni di un uomo. Il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: e 59 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Full Music.
1: E due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.